0: da da di da da di da da te di tum da te di tum da te di tum da di da da di da da di da da te di tum da te di tum.
1: Next up, we move over to Nigeria with the one and only Tony Allen, Afro Disco Beat, 1977.